la luce. Dins une fuse già paie bene vertical. Cos'è e le cos'è l'ore mobile dal ben faghetto.

0: essere l'uomo guardare il mondo, i segreti dei mari aperti fino al di là del muro.
1: Non sussurrarlo.
0: Già, ma con la riserva, il sole tra le foglie luccicanti mi piace camminare sulla spina, la notte non rivelata, le loro braccia, chiudere una fiesta,
1: non sussurrarlo,
0: le loro mani,
1: mi piace, ma
0: camminare sul desiderio,
1: non sussurrarlo,
0: non rivelarlo, di là del mese di vita, essere
1: le una finestra dopo l'altra,
0: cominciare,
1: stanno
0: mani,
1: non
0: spermare,
1: non sfiare,
0: cominciare una finestra
1: sul spiaggio,
0: l'onda alta del mondo.
1: Sulle spalle non soffiarle,
0: cercare il
1: avere 16 anni, 14,
0: 15,
1: 40, 100.
2: Radio Grille Ouverte.